0: perché una volta capita, ok, vai.
1: Una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che bella, una che

presto, la strapso da prodisso, viaggio su esterno, sento da grinda paura, viaggio su est.